ntse ke ho madume ho hlohle mawangwe te ya ho madume ke mang ke re ke alisa moa ke le khwala nna ha bodike le magwagwa mme ke buse fela ha mmaka mo se chile hana go se le tsene ke nako le ho kena le nana la ho la re bitse di hwai ke bitse di hwai ke le nana le ka la tibo ka netso jo le phepe na paetseng ho hlophisi bona e le bobo ho le ba phatlalatso ya tibo ya bela lona moyeng ke alisa moa ke sa tsama ke le mongi tsa maleta mala ka planet tshidiso senekane a etsa bonete ba ho tsohle tse ke di buang di fitlela ho wena ho sentse.

Ha di ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho

Mabele re metse tsing e le shome re fraletse gora ya botshelela jo ka mehla go dimela go fe tlhaloso ya maemo a le godimo ho seng ha ka yeno ho tlo go na mohlomo o ka lebella hore ho bo le godimo le tle le bejwa le tsare la ka yeno ka pa ka yeno mo me tlhaloso ya maemo a le godimo le kwa etse ka ho kgetha dibaka malodi.

0: ne re ga o ba dika ke ema ho ena ya ya di patala tsa ho ya tsa di private le ona maganga ka bona ho tlo tsa di go di a ho o ya ga dire bua ntho mo na le re tsa wang kwa ka po party tsa wang kwa o mo so o tsi tsi ke ga yo yo mana ha ona mo tsa tsi ba ba ba o bana ke mo la ho ba tsa ho ta party ka tsa di ya le maganga mo ta ke party di nyenziwa ela ise taba yo re ga tsi di ba ba ka ba ya tsa ho a o ile ga ntse se nyoa ka kwa se le ka ba ka ntse tsa maganga mpela e di si di je di dino le go ari tsa go ba ga di sinya ha ke ke di na di a tsa e ha o ka se batla tsa bo America di na tsa go kholo go ga se ya go kae wa e go ga nya go mamma go futuwe tsela tsa si ke tsela tsa go go mara manane ana ba khiti go tlo tlo ntse he go go motho a ba tsa di fetse tsa ha so ntse na ka o fela go bona ha go re se di go di ntsha ha di mo le ga na ke ka pe ntlo di tsa ma ha bono e re go ishile re be wa maemo ga o kwisa go na di fetse se nya go zo di sing na mola wa bona ka se go utse it fit for people na o go ino ba o thulana di kolozo tse ba le ho nepa o di fetse zwa de ne re thiu e sa tsa ntse la se tsaba wa ho azi yo ho tsotsi e le ntse la tsaba ke ntse la mo di na di fetse zwa gona ka mogho ka kena ke rana tsa ba se ngwa na ntse ka nne re ke di ntse la mo di mo ne ke ha ho ntsuwa ke mo ba wa mo fika o fing o tsireletsang aba yeo yeo ba wa o no di se di tsa tsa ba okay di reto tsena ka poela go misi ena ke mo pepisi wa ba us wa ke ba tswa mo we ha tsha ba tsela tsela di tomane wa ba ba lu tsang ka ba ba ga manese a e tsa mo wana le ding a di tswa mo na ba be rela we mo mbo go tsena a ka tlo di tsa mo se di na le ena se ka ga ba ba ha ba a fokola ke tswa ba di tso tseno nda do wa ka ke ke ngo ke ne ke shibisa ka tsona na ba me di ba khabana gore ke se rena mora ona o maimo mme re fua o gona ona wa sadak motho lo ka po tsantso tsena se tsa sadak se ka re tsisa mo amola wo motle na ke taba e fi ke le na ke de ga go re dire le tere mpato wa ga ha ta gena mo tlo mo yena o ta ka ka dibaka tse wana na ndino nne ka po le tseo mo tlo mo itse ho go re ha na ke a ka re tse fela gona ha ntse tipe e ne re tsama malotsana ka bo imo mbofi
1: Fikin trakwe, ka ou gado khele, empa hepele ho mwepe lo ho loko laka mwote tse fela gado klokomena. Khezi foko resi di toso se tsa paramente tse bilin le sa wakapa tse bilin ka rolo kop tupilo ena. Lele di toso paramente, le tota le tsa zwang hore bale ban mbasa ya banen tse bale mesivitin. Jilo ka matwana mabeya nan tse a tsola pega tsebe tsa zona kwa fapan. Hore wana ba tse babele sidi, ka di taba tsa tupilo.
0: Iyan ta temela ya wala tsa maiso. Haya sagisa ho ruta ba tsena tsaka ha e mona empa ha ba ba tsile ka ntona ene ke di foma tsa ke nna melawa nena tsa mai ba nna no fana ka tsa me re bona ha bona o ka hanela ho mo ifo o e di ntho di ke special report ba ne re de di pri ke o tsama ke di pisa no le mo ngodi wa ho ta ne ba ba ta pele ba bona ke di zonyela me ke nana ho ka lukiswa tlaleo e ho ka shiwa nna ho ba ba tsana mena kana le bora mona na muifo uri mukumu kati kuma ya tatu wa muifo le mutazi ya hubani nizeka na lega ndate shiri chese nisi tofe la unagwa imu kwa laliti kana le tofe la lela kuko baka pusu ya le kana le wahanyezi ya le baba nge wote kotezi ya kura huru komiti yutu ya mula wana karaina ya mula wuna ya huu ili uge kani di nante kile rezo kukukiswe taleho imu kukeno ya mula wakura kama iso ai ya ai buta go tlo taba tse tsa rang ha e bona ha di tshodi tsa mai fela ha o ya go ni di bota wa di komiti wa netla na yentse empa ke ka itse ka tsana ka di dingwe special report e tla ba na go kokwa ka salo tsa wa di tshodi na ona ho itse go bona di fi e o ga ha ai si ka go le kala e di tla ka di yo di ding ke re go tlo di ba di bui go na re bone taba ka yo ga go bolela go taba ena private media ho hanga yo ka bo ka ntse no no hampe ili ga na le molao o tsantsa sa molao wa ngodiso ga ke go tsho go tsho go di ya i yo ga ya ara e no a se kire ga molao ka molao ga se mo ga pele go miti bi le ga tame mo tso be ke na e tsaka ba le molao ga a le ni ke ya le mo tso molao na ga na bi fete la se go ba go tsoma tshise bo nya re ira ni di ya le tse ba ang di ga ba tinga ba di ga ke ta ba tinga i le o ge ya ga ntse ga tare ya monna se ding go sentse go tsheba go na melao na ga ke pisi ke mana ka mela go se tse la pidi ora ya a i sie a pele go mmu mohlomong se re ta salo sa tsentse re ya pele gona moo
1: ah ge lebile go menagane ya difakete ga kuane le kamoso
0: a ntate kanete ke lebile gagolo
1: dikgomo ntate
0: ankena.

Yamatu. Aye, yes, sofe, aye, tumia mudimu le bato, aye. Makwanyani, razo mose, le mapukwa yo. Ya utata mulo nwaka. Yungi mudimu le disenke mba ulo nbaka, kyo mbata kalibilo, kikene.

0: ke tseba o le di hwa di puthelwana ntate mo leng teng empa hentle le tsenyana go bona ntate ka nete segela me tsirina no le nalo le holo la so ha impotse go wa gabe ntate ha ke tsebe na di tlhophile ba le ka hlala ge fa ona ditaba tse le ga tshwaretseng tsona ba ke tsa ke di feel letsa tsinye na ba le bale ke ntse ke tshwa ntse ge hlopha mo nang ntate go le ile re tabena na ke leeto le ke bela di bua ka ofela empa fela ba le qala kae lo re ba tle le siere tshepiste ba mamedi rona ka moso ha letla ge tla be ge tla ga ba tshwaretse di fe
1: a ga le mo ntse mo lapo e re sa tsinda ka nnete tsa fola ke ne re itse re tla sheba ha go le go taba ena ya diphofolo tse tlisang mme ga ntse re ka bile le mofuta e mmalwa ga na le dikgomo ga na le dikhutshwane ke ne re hopotse go tsatsinya la ka nnete go tle re kale ka tsona dikgomo ka ha le etla gona ka nne ka flower sense re ka le tso pota pota e di tsintsena tsa pokile tso ya le bese re fana ka thupelo tse jwa di tricky mona re ile ra kala bothabothe ha o fanele mo nya ka taho kana ka masego ka mona metse ga le le eto le fetelang ma siti yang kwana le ditlhokeng tsa ntse tlase empa ke nana ka go le tla sala mo fumeng tla ga se re mo mo hape na go itlang ga tla kena go tsena tse di tswang di khutshwane ka mo khutshwana mo pa tsa tsina ga yiko e se re tla bua ka di khomo ha bona se di tsana tsena tsa le sentati me ha ke bona tlhokeng ke ho ntse re tla tsa di shaba go le go bona phofolo e hloka e go ya eng e hloka matsoi a feng me hloka matsoi a no ka se bo pele se feng ka politika ya tso di feng me na maso ya na rafuma na di go tsama futa o feng me di go tsena la ga ha se le tete na di bo ke tsa mo kaile mo go anye le ya me ya ta le ra tong di ba ya go ya go ya tsa ke la di ya ntse tsa ke la di go go ke tsa fela di tsapa tsa tsa papa papa ne go re play team ya go ya bona e be e ntse sa ha e sa bo se ya ka nnete e mo le mamu yo o she a fa kwa nke pofolo e jwalo me ha ke tla ke tla ka ranga tikire phofolo e nngwe le nngwe go tloa le ka ena motho e tlhoka matsadi a tsheletseng tsa sekaleng dijong tsa tsona mme matsadi ana ke tla tlhalosa go latela botlhokwa ba teng phepong ya phofolo mme letso ke ka godimodimo ke metsi metsi ga tseba tse metsadi ba rona le digolo le phofolo di a fumanang mane mo dinwang teng e ka ba diphofolo tse dulang gabo tsona e tlanne digelele metsi dipompomono mme ke yona letsoi le ka godimodimo le phepo ya rona ke a gona e se di kgetholle ka gore re fana ka metsi ka mokgwa o senang tekanyetso empa dilo tse dingwe tlamme re bona ntse re ya pele gore e se di fana ka tekanyetso gobane re tseba gore a phofolo e ka tlhoka go kana fela ka letsatsi empa metsi re kgothaletsa gore di fumane metsi ka dinako tsotlhe go latela botlhokwa ba teng mme letswa di tlhatlhama mongwe la botlhokwa gagologolo ke le bitswang dihagammele mme dihagammele tsena tsa rona jobo ka ga lebitso lebolela ehlile ke matso ya tlhokang ke phofolo ga gole tsena tsenyenyana gore di godise mmele wa tsona ga e le diphofolong tsotlhe motlhomong tsenyana tse golo ga e kere bobone gore dikgomo tsena tsa rona dinya le boyaboya bo lebo dima phofolo mono ka o fela ehlile ke karolo ya tsona diprotein matlhontho e bone re bonang ditlhako mono karolo eno ka o fela ehlile ke karolo yone eno ya diprotein diprotein tsena gape di botlhokwa gagologolo di re tshwaretse matsoi ane re reng a thusa phofolo go itshematlela gagolo kgatlhanong le mafu jalo ka re bua ka ntho tse ka bo gatsela gatsela e tla bedisa e na le tsona di thibela mahloko tseno bakeng sa go thusiana namane e fitlhang gorele e boloka kgatlhanong le mafu le gore di botlhokwa gagolo bakeng sa thibelo ya mafu di thusa diphofolo tsa rona se golang gore di gole jo di kenya tso gape godiso motlhomong ya nama le gona ditlhaiswa tse ka bang lebese jwalo jwalo mme gape-gape diprotein tsena tsa rona ke karolo ya mane mo re negelang diphofolo tsena tsa rona go na ntho e ne re bisang semeng e leng ona matsano a botona a phofolo tse tona nako e re negelang gore re be le bophelo bo botšha e leng namane mme ka o fela karolo eno ka o fela e fumanya ka gara diprotein jelo sengwena sentse o botsa gore ga o ka ba le kgaelelo ya diprotein phepong ya gago ga ka nna re fumana diphofolo tsena tsa gago dinka nako e telele ntse o fepa fela di sanke poho e le gore e le go yala gago gane gongwele ke goa ke yone ge mesebetsi eno ke reng ke a protein ebe ka mogao o lege mane setlhopha sa dijo tse re di bitsang dimatlafatsi dimatlafatsi tsa sentiwe ka sentse di bolela ke tsa tse re reng di fa phofolo eno ya gona maatla gore e ntse tšhagola e ka gaela le phofolo e ya nnageng kwane tla kgona gore e tsamaye e lo fitlhanage mono go bothale go ema motsamo ono ka o fela dijo tsa ka tsona dimatlafatsi tseno tlhagiso ya lebese jalo go gaga lebese e kopanya diprotein tsane le dimatlafatsi tsena phofolo e sebedisa tsona dimatlafatsi ge go gaga.

0: se ka bang le bese ka mota ba dile ka teng yona yona na empo tsona ke di a go di di matlafatsi tsena re re go na tsena tse di tswang di
1: e ntat hana ke di ha ha mele di thibela mafu
0: di thibela mafu
1: di matlafatsi
0: e ntat ke di matlafatsi tsena tsa bana go sa fitse re di na le mafu ke le tsona se re ke re di a go le re na tsena tse di tswang mafura e ke mafura ka mo di tsara di leng ka teng le tsho pa sa se se sa se mpane le se dire le tang ho tsotsa sona na ke mafura le eng
1: e nna re tla ba nna ke na o tlhomela le di ya go le ba di tlo ka tsa ha ntse le lukisa play ke wa nna re ja go le di portfolio ke ntho tsa di seven color ya ga di ja me futeng ga ta ja u
0: ha ka me tsa ke ya ha ke ho le ho le tsa tsena ke mafura le di carbohydrates tsa tsa mo khotsa ga di ka ti
1: o ya
0: di carbohydrates tsa tsa na tsa mali mo tsama na tsa ke tsa tsena ha holo bo ka ha bo bo ne bo ma le bo ri ko ke go hana mo go tsama na ti e le ka le na mafura la sa fa ile ya ha holo mafura ke a ti go ba nne go tshwe ke ke se matlafatsi se fetang le tsona di carbohydrates tsena ka gore go tlo se gahla se ka go mafura ka mong se kopola tsa le sa di carbohydrates ha le ile e le go tsotse go isa ba makonwe e ba o tsena la khala tsa bo ha se tse tse mafura ka mong o ka fumana o nne tse tse go nwa portfolio ya hao e bile o bone ke di tsaisa tse ka bo mo sa di kenya ka bo ngata ka ga mo tsa go nwa ha ba o se le sa mafura ke le tsa se ke go tsa portfolio re le tsa se se se se tlhaiso le re o khone tsa ba ka ho sa mana ho ithusa fela ho re bile go bona le le ba tsela ka ntle e portfolio ya re e tla nne tse e thusa ke tsona di di mafa fa tsi re tsa o e le se ke le tsho di tsho pense nne ga le se pe tsa o tetela di bitswa di thibela mafu di thibela mafu tsena tsa ona ka sa mokgwa tshege di a gola ga re ke di mineral e le tsapa se se se bitswa di vitamin ke ke tsa re re ya para ka go ye kgolo tsela ka ga mo tsa go kamani mo re pudiwa la di tsa go la di tsena hanye nyana fa ya le e tsa mo ga o sa teng di ba tsa di mafu o ka le di tsho re di thibela mafu e se ka tsena o profoni ka tsa ke mafu a mang tsa tsena re ka go tlo go ka go le tsi tsa tsena ha ya ha ya nwa ke le tsa yang le tsa yona bo calcium fumana o profoni ya e se ka ketella e se tlo go tswa ha bona mang pa calcium yo ka ga mo tsa go e tsena ka mogatlhelo mo nyenya ka o fitisisa empa ha ile siko e se profolo se tsamaya e tso se ka nna mo mali ha so go sena yona e calcium yena yo di vitamin teng di profolo tsa tsa bana tse tshisang ile fano mo ha go lo bana ka go lenga di vitamin e leng bi complex profolo ya rona e gona di tlhaisetsa yona vitamin e ha o hloka le e re tse re tota re re tsena di vuno e se ka hloka di vitamin tse di mfumo tsena tse tswang letsatsi mo di vitamin C and D empa ha re tsena tsa B complex portfolio yena ya rona e tlhaisetsa tsona
1: e ya ntate e ya ntate go ke dire fela mamedi wa sa sa Lesotho go pula gore nako ena la rona e tla re ha e fihla mane ne metsotsong ya mashome a mararo ka mora gore ena na le shome le motsomong ke mo teng re tla bulela mehala ge tene ne re tsamaya le wena hantle balo o tlotlobotse mo sa hlakelwang baiti ba rona ke ntate Ntshelekoleile le ntate Rentse Nthaka banna bona ba hlaka mane ka lelwale le legolo la Lesotho Flower Mills mme nako ya rona re sheba gona jenana ke metsotso fela e mashome a mabedi a metso e mmedi ka morago gore enana ya leshome le motso o mong a re katela pele ntate
0: kegola kaolone e le botlhokwa e ka ba potso ya rona jo ga se reletse matswaiana a tshebetseng mme ga re a fumana go ka kegola matswaiana ka kotlolo ntle le metsi tshe metsi ga tsela e ka ba pula e ka ba tswang fatshe e ka ba bogolo jalojalo metsi ga tsebana re a fumana jang kaolosole e tla ba ya tsona dihagammele tsa tse ke itseng ke tsona tse botlhokwa golo ke gola kaolo ngwe gape ya botlhokwa e kereng dihagammele gantlha o ka shela ma moge rekisang dijo tsena tsa rona tsa magolo o tla fumana ke tsona tse laolang price obane dijo tse nang le dihagammele tse ngata ka go fetisisa ke tsona tse tla be di tla ka price e ka godimodimo mme dijo tsena tsa rona gagologolo dihagammele tsena re di fumana difuru tse jalo ka tsena tsa lelapana dinawa bo di-soyabin bo dinawa bo lesere matsatsi ana ke utlwong tse o tshwene nose fepua makaka a go ke taba tse dintse teng ka kwano tse kwaotshe di fana ka dihagammele tse golo bakeng tsa diphoofolo tsa rona jo ke gwa dijo tse ka gae di matlafatsi tsona re di fumana gagolo ditlhagiseng tsena tse di tswang di-seriele ka motaba di leng ka teng e leng dipone mabele koro le tsona di-byproducts tsa teng e leng

0: maqeta o silwa e be gana ntwe bitswang semele le home shop mme ka ho tsena fa semele home shop ka ba le ka ba ndi hlaisa ka bona tabo bo holo ba manedi se di temba ke sa ho tsa motswa kwa ha bo le o hloka ke ya di matlafatsi ho mo o fo ko tsa tshebediso ya poone ya ho ba ke sa le la pa ho ni le khono ya poone ke sa tsi ya di afumani ya ka bo le ding he quick brain le home shop ba ke sa ho ke nyene tsa ka go bona ya bona ya ya di matlafatsi ke di fetse ya se tlhopensane sa bona se tse kopaneng le leng di thibela mafu e leng di-mineral le di-vitamin tsona gangata ka gara motswako ona wa rona wa dijo ge di kenya ka ntho tse bitswang di-premix premix di teng di a fumaneya malenkeleng mona le sotho fa mesentse e le go tha go fumane gaufinyane kentse ditlhaisa tse jalo di rekisa re di tlhaisa ona lesotho mona dihaisa tlamela dilo di lata go lekana mme ditlhaisa tseno dinata di a fumaneya ke kgoya mona go shanjwa tsa diphoofolo lo ka ke tšhono di-vitamin le di-premix tsena di kena ka mokgwao monyana ka gare motswako ona wa rona wa dijo tsa diphoofolo fela jale di etsa mosebetsi o bogolo ka go fetisisa bane gaelo ya tsona ge tla bona phoofolo e se sa shebale gantle bobo ya bosobo le jwangjwang tse ding le go yama ya fumane se le bothata go ema ga e le kgolo tse tlameyang tsa lesika tse tlameyang go tswara go fumane gore ke bothata bo e le go nka poo kapa ga e ba ile yale ka go e nka ka moga nakong yane sa fediseng pelo ke amago e jalo e sedi e e thadile o banjele e sena ona matswai ano a manyenyane re yang ke di thibela mafu motlhala ke a ka buang ka ona gagololo ka mono matswai a botlhokwa gagolo tshwatsantshagana ka senkgwetlhe ka nnete go na le le bitswang selenium go na le le bitswang cobalt mela a botlhokwa gagolo o thusa phoofolo e jalo gore ga e keta go negela jele e kgone go gaga karolo eno ya namane itshematlele ka mono ka popelong jale ga difokola phoofolong re tla sena le phoofolo tse ka phutsang jalo ba fumane re ba le bothata ba mofuta ono ele ke tswa ditlhopha tsa tsenegeng re fumana dijo tseno tsa rona go tloa go tsona mele ke re fete re mokgatlhelong e le re nna jele ga re tlo fepa phoofolo ya rona re lebiletse gore dijo tse tsa rona re di tswake ka tsela efeng ga e le kgomo ya lebese re a seba gore sepheo sa sehwai kapa tšantšelo e kgolo ya sehwai e tla be le go tlaisa lebese ga ka bua ka bongata ba tsona gore na o tlaisa lidira tse kae ka letsatsi jo go na le karolo engwe gape ya botlhokwa gona lebese mono wa rona ena lebese lena ke la boleng ba mofuta go feng ke lebese le motsara ke lebese le mafura mme karolo tseno ka go fela ga di le pedi jalo di angwa ka kotloo ke phepo ya phoofolo ke etse motlhala gona tsena ga e ba sehwai se batla go tlaisa lebese le lengata karolo ya motswako ona gae o tla tlameya bonyane masome a tsheletseng legolong e tlameya e be le karolo ena e re e bitsang dijo tse thuisang ga bobele e leng tse bitswang di-concentrate ka segoa e leng gore ke mona mo ka ga buang ka taba tsona tse kang bona bo pone bo homichopo bo hoodbrane bo mabele ke tsona karolo tse rereng di tlameya ka gago motswako ka mono bonyane di be di etsa karolo ya masome a tsheletseng bonyane e be jele tsona tse itlhetsegetse ditlhaka tsa rona mmoko ga o le teng tsona bonyane tlame ya dinke 40% mme motswako ono ga o se o emetla tsene o bewa ke 60% ya di-concentrate le 40 ya tse ditlhetegetse ga tsela ga tsela ya go motho e tsaba ke tlo tlaisa le bese le ngata fa a le hangata ha le bala ngata le bese le le jalo o tla fumana le fokotsa mafura jole ha re batla gore re etse bese le mafura re etsa obesity ya ntho re entseng ditlhetegetse tsena di tlhaka le mmoko bonyane tsa tlameya di etse karolo ya masome a tsheletseng e leng 60% bonyane e be jale tsena tse re reng di thuise ga bobebe bo dipone bo ditšhopo bo di-brane di tlameya bonyana tsona di kene ka 40% mme ka tsela eno ge o tla boera ashe ka bona di batla go ganna quality ya lebese e be lebese le enang le mafura empele ga o di batla di le pedi ge mohlomong o fumane kulo e ntle ya dilitara lebese tse leng la boleng ge kgotsheletsa bonyane e ka ba 50-50 e le go tla ba le itlhetsegetse tseno mmokoong wa gago mo ditlhaka e le 50% ya motswako mme 50% e nngwe e tlha kamane ka di-concentrateng e leng dipone mabele le di-byproducts tsa ntse re itseng ga o siwa re fumana tsona di-brane le di-home chop ke yona karolo enoe bonyane ga o tswaka o tlameya gore o bona le ipapise le tsona karolo tseno ona o ikenya ka segatlha se feng
1: Ee, ntate. Nako ya rona ke yanene Mosotho e motle hae mono mo leng gona teng metsotso e 20 le metso e 8 ka morago go horena leshome le motso o mong mo teng re sentse re tla atamela gore re bule megala ya rona nomoro e tla ba yane ya +266599

Ho fela ho le jalo mamedi wa Salma Sala Sotho le naneo le kena nke le naneo la bahale ba rona mme metsotso ya rona e dula hantle le shume e dula ho emine re furaletse hore ena ya bobedi ntumelle hle mamedi e motla ke udumedise ho hlo hle mo mametseng ena ga so le hona teng letsatsing lena la kajeno ke mantaha me kgwedi ho dimo ya motshanong e hlola matsatsi a le le shume le motso le mongwe selomo ke sa diketse pedi mashume a mabedi a metso e mehlano ke udumedisa jalo ke nanabela dithapo tsena ho dimpho kabedi ka lenaneo la ditaba la re otlola taba ke leboe bohlehle bomphato wa ka mamedi wa Salma Sala Sotho ba fihlileng kwano pele ho nna ba entseng bonnete ba hore mosebetsi wa bona ba o etsa ka makgethe a maholo fihleletse mona mo ke dinanabelang le nna ke tla boela ke di siya pejana ke neletsa ba bang basebetsi mmo hore le bona ba tswele pele ka tse ba tlameileng hore ba tle ba tswele pele ka tsona letsatsing la kajeno mamedi wa Salma Sala Sotho lenaneo la bahale ba rona le hlophetse kgaso ke matshwene ga thulo

Number one radio station, mamma mia, sono la gente che ti ha detto che Holy Cherry Le Papi.

0: bare endukwendle ngindukwendle ach what fa o tukena ntla mona ke na
1: ha ke mamela pinene ka ga yana
0: Ke bo ntle.
1: Ha di tsana.
0: Ke na ntwe. A big zulu la motlwa.
1: Tukwena.
0: Tukwena.

0: Arre, le metse di chaba zohle. Chabeng tsa mogana moshesho re mo hokare.
1: Mokoba o te.
0: Mokoba o te.
1: Otherwise ke na go yana re tla re bona rena.
0: Wa fatla wa.
1: Re tla fatla bo ema ba le go di mo joang.
0: Tiretse hada world. On the mountains of Kimush.

mamorese masalotso tle le shumele metsi mene metsi tso re fraletse hora ya botlhano mogatlhelo kwa qetela wa motikong wa batjha tsa sena ka tsheno go fetsa netsa boemo ba le hotimo me ha di sheba o bona hala hona le monyetla wa 20% o mafafatsane mona le mane mo ka tsema lo fokolang haholo wa go khetha go lehla dibakeng tse phahaneng moya o ka lebelwa fokolo bo bebe ho ba mahareng ho hlalo bo ya bophirima ha ka tsena ho tsane ho ka lebelwa re le kwa le ka go khetha dibaka ho pole empa ho ba di dibakeng tse ding ka maluting moya o ka lebelwa fokolo bo bebe ho ba mahareng ho hlalo bo ya bophirima ha re shaba mabari ga ga delta tsena ka jeno hle le mphirima neng le tsatsi maseru moho le mushosho wan di tla thewela ho tharo re shaba mafteng di tla thewela ho nne mohala sokolo qutheng di thewela ho tharo qutheng qetsa sna ke di thewela ho nngwe ha re sheba ka mane ka mogotlong di tla thewela ho nngwe tlase ho ntlha kgwamo oxbo di thewela ho hlano tlase ho ntlha kgwamo ha re sheba bothabothe le leribe di tla thewela ho tharo bere di teng tla thewela ho tharo mamere se masala sotho thabatseka di thewela ho hao letho ha simankong di tla thewela ho tharo tlase ho ntlha kgwamo ha re shaba mo ba mochiso tsatsi la hosane yo tla ba ituletse fela ho le shumele metso e tsheletse maseru mushosho 1 le mafiteng tla ba le shumele metso e mehlano mahalos hook tla ba le jalo le shumele metso e mene qutting le shumele metso e meraro qacha snake le shumele motso mong mogotlong robong oxpo tlo ba ithebetse go pedi bothabothe shumele metso e mene le ribe le bereya le shumele metso e mehlano thabatseka le shume ga qetelela ka simonkong ka supa tsona tsa baemo ba legodimo he mme re sema salso tlhetse go tshwaretseng tsona ke nako yana gore re apare ge je ga monate disophonyana re phoke metsi a tshesang re phoke ditie hai ngwaneso ha o nyolile le dikoloi je ke ipotsana basotho ba jang tsatsing la ka jeno go be ba ntshitse jalo he diranta tse leshome le metso e supileng ke ipotsa ntate wamphole legatona ka kena kwano a re qoqele gore na tsatsing la ka jeno di tsamaile jwang e letsatsi la pele la gore ba lefe taba ya mofutao empa

0: dumela.
1: Ha tsene.
0: Ha tsanda de.
1: Ke tlala thaba tsela pele se mola ho mshe.
0: Ndate.
1: Eh nna ho tse se di go ya se ba tsang nna le papala.
0: Tsaya bo hlokwa ke.
1: Ka ne ke nne di tsela di ntse di phazisa re kuri tu ho di putela le nyo ile ha o ke ba ka ho tsala tsi ma tsai.
0: Ke tla nna ho maila bo mo boteng.
1: Ka ne to ho di tsela di ntse nne ho ba tla di tsela go ja ka ho sa ya di putela le nyo ile ala ga ra ntse. Ka ne tla nyo ga ba ha jala bo ka ro. Ka ne ho tso se ja ho ka ne. Ke ga ntse ho tso se ba ka ho sa ho.
0: Khana bile ha ho le ntate.
1: Sala fa lane.
0: Thank you. Ka nnete o ikutlwetse amen. O ikutlwetse ke taba go fela ge amogeleng boemo bo teng go latela go ntho e nngwe le nngwe ka nnete e ntse e nyoloa, mme e ne ntse re lebeletse gore le sena se tla etsagala. Ne ntse re lebeletse ke shebile mona pageng wa ditaba ba re e jwang pain 17 rand. Ba re e jwang
2: Pero mo para mi hana fetine ha sa para mona je.
0: Ke ona potso. E monga re motwa ka ha somphoqi. Ba re re ga ile madinga mpa mo. Empa ka tla tlwaela. A ke wae bona.
2: O ri ha tlwaela.
0: Ha tlwaela ke dilongela tsatsi ho wa tlwaela. Ke nana di jela tse re tla re mathela ho tsana etsa ba mo ba speed pitch go tlona tsona di mejwang. Tsatsing la kajeno re mathele ka mane ka Home South 1.

kaofela rona di le tshwere bua lona di hlatuso ba re thuso ke ne mona ke motsetsing di bua be ke e fitileng go thobekeng yena di be di kena tshebetso batho sentse wa entse di gakanye tsa kgwedi e leng ntho e bitswang budget wa kgweding yena jalo ka nentse ipalama ka maluti a lesome le metso e meraro ke sentse ke a beile ka thoko e le gore ke tlo ipalame ka bona kgwedi kao fela empa tsibidiki wa fetoga maofane ngwana o di suthile so tshwanela o lefe maluti a lesome le metso e supileng gantle di letsweriwang ditifiso tse wena ha e no moo go tloa kae o ya kae ke bokae di o tshwerewang la o le jalo ga ntse ke o emetse motsamaya le tlhakela ngomoko ke a lesome le metso e tsheletsege.

0: ntse go di etlana o shebe ma mashume ano ha wa mahlano kwa go di nya bone le ya bohlano le ya go tsaka kena e le go tla kena le go le mashume a mahlano ka ntse
1: a tsale go ya.

0: Ba me go gurumedise le tsa tsinla ga jeno ke bo siumba la le shumile motso mong go di ne o di mo tlhobela matsatsi a mabedi matsatsi a le shumile metso o mong mamedi se le mo ke sa dikile tsepedi ma shuma mabedi a metso etseletseng ja o di medisa le bitsola ga ke mala hasna lady gurumedisa jo lo ke kena ka ga go lena ne o la bo limba gona me go le metlo ya ba sotho di jo di papadi ke lona lena ne o lena le shebana le taba tsa mofuta o mamedi ha ile mona se gurumedisitse ke ya moele jwalo moetu wa rona letsatsing la kajeno ka mehla wa tseba mamedi re tsamaya bana le ntate maloka ke tišhere yaka banna tišhere ka mane ka sekolong se segolo sa setšhaba jwale kajeno o hlahile thabe mane o shebile ha ngwale e kgiba rona e kgiba e le ba kae empa kajeno o tsamaya jwalo le ntate malebele ntate malebele o phetse gantle ntate
1: ke a tsoatle maaka go ya jang
0: o yaya ntate empa go a rata bele serame a se le tjena a ntse re tlwaetse megwa ya rona e re tlabula ntate jwale re diea go fetela megweng ya rona rona jwale re e se apare le jwang re e se je le jwang jwale taba eno ga re qalaqala jena go ba thatanyana gobane jwale tse ding tsa dintho ntse di re tshwanela ntate ntse re shebile diphatlho tsa rona tse itseng gore re santsane re ka ga o sobe o beakalo empa go tshwantse o le go obe serame ke sena se bogale
1: mojalo ne rena e mojalo nda be ho ho dilo ane tlo tsala tshile re se ga batla ga tsene mo alo nda re tsatela

0: sepe.
1: Ka a dula ba ga.
0: Ka o fela.
1: Ke ja wa ra go.
0: Ntate.
1: Le nna le bona mo dire ya.
0: Mora to wa ka.
1: Le mo ga ga go.
0: A e ska di tsa ka o fela go go kila.
1: Le ya le ja de ha ya.
0: Wa go ba di o tla ka tla ntso fosa wa nyere wa batla wa bitse ka o fela.
1: Ba le yo le yo ga ga go ba se yim ba ga ya. Mo si.
0: Ntate go tana.
1: Ke na go ya di di se ya ya le mba le ba re ka ba mo di do di mo ya di mo la go mo
0: oho
1: ela mo di do di go go di di
0: eh
1: di di ja mama ya go ba ma ya di mo la eh ba le go ga o se ya se di ga di ka se di ka mo ka le sa go le go le ka kwa
0: eh
1: go ma ya di ja ya mo di ara jo mo jibo ma ma di ka o ri a re shumere mo jimme di makalo na yo
0: eh
1: mo du ga mo la jotela mo jibo una ya le no ma me a re ga la ya o me ma le ona o di ga go go ga di o le o se re se go tla se ri ka palo go go go ya go go go le tsi ha re jo ma ga ga ya se pa ga ga ya la si sa ntja ga bo jo ya.
0: Oh, skotlo seno se tla se sa tshela se tla se tshetse mdogish.
1: Ah, zwe zwe, bunne la uba.
0: Oh. Ebo.
1: Tawe le jibe di se ma jango go, mo kidi a go na e di mo kidi ka dipiso.
0: Eh.
1: Di be le go re go re go di tshora. Ka ile mo.
0: Nda.
1: Ba wa. Ba mo tsata ya la mo hu ho ga. Go ba ya ga le mo re tla ya ka ke di a di tente ka manta.
0: Mhm.
1: Ma ile go wa ga ma ile ka o fela. Ke di ga tla ka go ba go go ka ba itse. Ba mena le ya me ga ra di dire ona yo ga ka dilo. Ke ba yi mo ba mo a se bu ma ma ya di mo mo di di ntwe wa mo futa wa ona ya le bo.
0: Ke o le bo handa te go tso ha yate.
1: Ka tswa ya re mo sia.
0: Thank you.

nadie a una tierra. Re biha ho mar biya di pula lo chena pila ha ho mulena. Re ruwa la ka khoto. Re ma changa ha ho tiyo.